Un disco bellissimo di Steve Winwood, ritrovato qui a Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, era la sua Valerie. E adesso invece andiamo avanti con un'altra grande canzone, i Tears for Fears, 1983, l'album è The Hunting e questa è Change.

La coppia artistica formata da Andrew Gold e Graham Goldman per il progetto Wax, riascoltati dal 1985 con Ball and Chain. Adesso arriva un grande personaggio, conosciuto principalmente come regista, parliamo di John Carpenter, ma anche come musicista. Questa che ascoltiamo è una delle sue produzioni, si chiama The End.

dall'Inghilterra Morrissey con il suo singolo di debutto da solista Sweathead 1988, disco che ottenne ottimi risultati. A Morrissey non riuscì la stessa cosa dal punto di vista delle classifiche quando era ancora con gli Smiths. In arrivo altro grande successo di genere completamente diverso, Frankie Goes to Hollywood con Relax.

Music non stop con i Kraftwerk chiude questa puntata di Dance 80 da Max Alberici e Fabrizio Inti. Prima di andare via, come sempre, arrivano i saluti ma anche le nostre coordinate. Intanto vi ricordo che ci trovate sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Da lì potete scaricare le ultime puntate in formato podcast e potete seguire anche la nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Chiaramente poi ci trovate anche su Facebook, su Twitter, su tutti i social possibili e immaginabili, basta cercare Dance 80 e noi siamo sempre lì. A questo punto abbiamo detto tutto, c'è solo il tempo per salutarci e rimandare Dance 80 alla prossima. Chiudiamo con l'ultimo disco in playlist di oggi, che è un disco meraviglioso di Phil Collins che si chiama In the Air Tonight. Ciao a tutti, alla prossima.

Non abbiamo mai detto di essere perfetti, soltanto i migliori. Radio RTZ, simpaticamente bugiarda.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Ma sì, tanto ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza, io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
1: Gli manca la parola, non la capacità di sentire. Un cane aspetta sempre il ritorno del suo padrone, anche quando viene abbandonato. Non sa che morirà nell'attesa. Unisciti alla LAV nella lotta agli abbandoni. LAV.it

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

Per un vero mercoledì da leoni c'è la redazione fucsia di 7va.fm. Collegati con la vostra radio del cuore, il bentrovato in antenna da Raffaella Bucci. Almanacca è sempre indiscrezioni, sorrisi e musica. Ma cos'è la musica? La musica è la rappresentazione sonora simultanea del sentimento, del movimento e del movimento del sentimento. Parola di Bob Marley. Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Lo diceva Andy Warhol. Noi di 7va.fm sosteniamo e preserviamo il pianeta con l'UNAS. Chiedi anche tu come entrare in l'UNAS. L'UNAS Energia, che ricarica. Yeah.

Mi dispiace, vi voglio bene, ma io senza popcorn questa rubrica sul cinema proprio non la faccio. No, ok, c'è un secchiello sotto la mia poltrona. E allora, buio in sala, fama, popolarità per le star di Hollywood, cachè milionari e strani acquisti. Courteney Cox, protagonista per anni della serie televisiva Friends, iniziando a girare per il grande schermo, volle assicurarsi buoni profitti e ottimi copioni. Beh, facendosi pulire, laurea. Da 20 anni la Cox invia mensilmente una propria foto ad un'operatrice olistica. Costo annuale? $1 milione.

Bentrovati in antenna da Ivi Sageure. Oggi sono qui a sconquassare lo studio Fuchsia per trasformarlo nel garage più lussuoso in antenna. Siete pronti a partire? Bene, alzo la saracinesca ed ecco la Aston Martin DB5, un'auto iconica, prodotta in Gran Bretagna dal 1963 al 1965. È diventata famosissima come auto super accessoriata di James Bond. Oggi uno dei suoi fortunati possessori è il calciatore David Beckham, che l'ha acquistata per 750.000 euro.

Ah, l'amore, l'amore, quanti sorrisi, quante dolci frizzanti pazzie ci fa fare. William Shakespeare diceva: ma l'amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che essi commettono. Girl,

0: L'oroscopo firmato Sette Va arriva puntuale. Buone stelle. Ariete, in un angolino nascosto del tuo cuore c'è tanta dolcezza. Forza, è il momento di tirarla fuori senza paura. Toro, c'è stanchezza, un po' di malinconia. Lasciati coccolare, andrà tutto bene. Gemelli, il nervosismo è nell'aria, resisti. Dosa le tue forze, il weekend non è lontano. Cancro, non è il momento di abbandonarsi all'insoddisfazione. Respira, rifletti e cerca con più slancio i contatti e le informazioni che ti servono per realizzare i tuoi progetti. Leone, sogna e pensa in grande, la realizzazione è dietro l'angolo. Vergine, hai bisogno di pace, in casa, al lavoro, devi cercarla in te. Bilancia, dai spazio alla tua creatività. Scorpione, i contatti con paesi lontani ti rendono brioso e carico di energie. Capricorno, la tua vena polemica è sintomo di stress, devi dosare le forze. Magari farai tutto più lentamente, ma farai meglio. Acquario, fioccano proposte, potresti andare via lontano e cambiare vita, lo desideri da tanto. Pesci, fa attenzione ai soldi, qualche imprevisto domestico crea tensione e spese improvvise.
1: È il momento nello studio Fucsia di fermarsi, buttare via tutto, no, e il microfono no, quello ci serve, ma non ci serve nient'altro, solo fantasia, sorrisi e spirito giocoso. Parliamo di giocattoli. Negli anni 90 impazzava la moda del Tamagotchi, spot a tutte le ore, e chi di noi non ha avuto uno di quei piccoli ovetti colorati e rumorosi? Io no, ma non importa, sembrava un semplice portachiavi, una sorta di mini videogioco in cui dovevi dar da mangiare al tuo pulcino, fargli le coccole e con orari prestabiliti, insomma, maestra infuriata durante le lezioni perché, signora maestra, il mio Tamagotchi ha fame, notti insonni perché... Ma mamma, Tamagotchi mi chiama per le coccole. Ne avete uno ancora in qualche scatola in soffitta? Ottimo, vale $3,000.

0: qualcuno dice che la vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Io faccio parte dell'altra corrente di pensiero. Preferisco gustare alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Caffè che, a detta di Harry De Luca, addirittura arreda, come ci ricorda in questa sua massima. A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.
1: Oggi lo studio fucsia di 7va.fm si tinge di blu. Siamo in piena cromoterapia. Osserviamo il cielo blu ed in casa una parete blu. Per liberarci dai pensieri cupi, far emergere la sensibilità, la fiducia e i sentimenti d'amicizia. Indossiamo, magari ad un esame o per un colloquio, un vestito blu. Trasmetteremo fiducia e sicurezza. L'azzurro e il blu indaco sono associati al sesto chakra, dove risiede l'immaginazione, ma anche la chiarezza. È il chakra del sesto

0: rettilineo finale per questa sintesi di oggi. Ad arrivare in piedi sui pedali è la nostra frase del giorno. Si potrebbe dire che tutto il mondo è paese da sempre. Aristotele infatti sosteneva che la bellezza è la miglior lettera di raccomandazione per una donna. Grazie a tutti coloro che scrivendoci continuano ad alimentare le nostre scorte di frasi, segnalandocene sempre di più. Naturalmente proseguite anche nel richiedere gli auguri per i compleanni che più vi stanno a cuore. Prima dell'ultima traccia sonora, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Si potrebbe pensare ad una sana invidia tra filosofi. Magari è puro amore per la musica. Lo scrittore Émile Cioran, sarcastico, diceva: perché frequentare Platone quando un sassofono può farci intravedere un altro mondo?

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: I think it's about to happen.
1: What?

Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti. 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Non rifatelo a casa. Beh, se un album intitolato proprio

Kissing Dynamite. E allora non baciate la dinamite, perché potrebbe essere un gesto leggermente esplosivo. È così che andiamo ad aprire la sintesi della RAM 7-5, che contiene il più alto nuovo ingresso della settimana, direttamente in zona 23.

Kissing Dynamite fanno sul serio, si sono fatti attendere, ma ecco qua l'asso che calano subito. Il singolo è I Will Be, giusto per far vedere a che cosa puntano e in che tipo di forma sono. Rebecca Black arriva con questa Exhibitionism.

Rebecca Black, New Entry di 7 giorni fa, già in salita fino in posizione numero 20. Al 17 torniamo in Italia per una situazione incombinata tra Blue Ombre, Danny Music e Safil, perché questa è Good Wife Did You.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, i titoli. In Francia non si fermano le proteste degli studenti che denunciano l'oppressione della polizia. Agenti difesi dal primo ministro Le Cornu, non si parli di violenze della polizia. La Camera ha concesso due fiducie sulle tre poste dal governo alla legge elettorale, oggi la terza e domani il voto finale. Le opposizioni rinnovano le critiche. Oggi 7 ottobre, terzo anniversario dell'attacco di Hamas, le commemorazioni dei familiari delle vittime. Tanto rumore per nulla, il CONI commissario alla Federcalcio, ma il commissario è lo stesso presidente uscente, Malagò.
0: Giornale Radio News.
1: Trovati su Giornale Radio in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini, dalla Francia Francesco Rapazzini, per lo sport Jenny De Gaetano. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Linea a Parigi.
2: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
1: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, a 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli.

0: a ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
1: Nel sistema calcio la quiete dopo la tempesta. Dopo il caos relativo al mancato tesseramento di Giovanni Malagò, il CONI decide il commissariamento della Federcalcio affidando il ruolo di commissario allo stesso Malagò. Le elezioni si terranno probabilmente a dicembre.
2: Tutto cambia affinché nulla cambi, disse Tancredi Falconeri, nipote del principe di Salina, personaggio del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Era il 1860. Più di 150 anni dopo, quelle parole raccontano l'affaire Figi-Cicconi, nemici solo apparenti. Nessun colpevole, nessun ribaltone, anzi, Giovanni Malagò commissariato e commissario, più centrale che mai. L'ex numero uno dello sport italiano rimane così al vertice della Federcalcio, dove era stata eletta a giugno praticamente all'unanimità. E pensare che fino a due giorni fa non è trascorso istante senza veleni tra il capo del CONI Bonfiglio e il ministro dello sport Abodi, prima della decisione arrivata ieri dal Palazzo H a chiudere il caso del mancato tesseramento di Malagò ai tempi della candidatura, nominandolo come detto commissario, a cui adesso spetterà il compito di indire nuove elezioni probabilmente il 14 dicembre. Altrettanto probabile Malagò sia l'unico candidato alla successione di se stesso, con buona pace del surrealismo, o se preferite il potere logora chi non ce l'ha, di andreottiana memoria. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Yannick Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori dallo scorso luglio. «Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%», ha detto Sinner, destinato a perdere la leadership dell'ATP a favore del tedesco Zverev. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Independent.
1: Prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto. Quest'oggi tante novità discografiche in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa per farvi ascoltare il miglior mercato indipendente italiano ed ovviamente non solo.

e si apre con Alma Circus, In punta di piedi, secondo singolo estratto dall'album omonimo di Alma Circus. Dal titolo In punta di piedi, la band piemontese si ripresenta con un sound che fa rivivere gli anni migliori, ma con sonorità tutt'altro che vecchie, anzi la produzione di Borgata Factory dice la sua.

Dopo il doppio singolo La città ideale e Il vecchio e il mare, Dirlinger torna con Pezzi, title track del nuovo album in uscita, realizzato con il contenuto del bando SIAE per chi crea 2026, vinto dall'artista all'inizio dell'anno. Una canzone che si muove tra dimensione personale e riflessione collettiva, mettendo al centro una domanda universale: cosa siamo disposti a conservare di noi stessi quando il tempo, le esperienze e le ferite ci costringono a cambiare?

Il nuovo singolo del producer milanese celebra l'energia travolgente dell'innamoramento tra synth pop ed electro funk. Cami featuring Oliver con Love racconta quel momento in cui una persona entra nella tua vita e improvvisamente tutto sembra avere un colore diverso. È una sensazione istintiva, difficile da spiegare, ma impossibile da ignorare.

Dopo il successo di Open Up Your Heart, primo nella classifica indie dance, arriva il nuovo singolo dell'artista visionario Vision con You. Il suo nuovo singolo, un brano dance che prosegue il percorso artistico iniziato con Open Up Your Heart e il successo remix firmato da Get Far, ha raggiunto il primo posto nella classifica indie dance in Italia. L'artista misterioso continua a sviluppare una narrazione che mette al centro l'ascolto e la dimensione interiore. Con You l'attenzione si sposta verso una presenza che non viene mai definita apertamente, ma che si manifesta come punto di riferimento capace di lasciare un segno.

Karen, nome d'arte di Andrea Conti, è un giovane cantautore ventenne della provincia di Milano. La musica rappresenta per lui la forma di espressione più autentica. Studia canto, pianoforte, chitarra, porta avanti un percorso di crescita artistica legato soprattutto alla scrittura e al racconto delle emozioni. Il 30 settembre 2026 esce su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo Ancora ti perdo. Il brano è una ballad pop romantica costruita attorno a pianoforte, violini, con un arrangiamento che cresce nel ritornello grazie all'ingresso della batteria.

0: portarti al mare di notte.
1: In un'epoca in cui tutto corre veloce e tende all'usa e getta, il titolo del singolo di Brigitte Circo, Demodè, gioca sul fascino di ciò che va fuori moda o che sceglie di non seguire i trend del momento. L'ascoltiamo ora con Demodè, ricordando che Brigitte Circo è anche ospite con una bellissima intervista all'interno di Supermarket Show. Vi invitiamo a cercare su Spotify le interviste di Supermarket.

nome d'arte di Noemi Di Bonati è una giovane cantautrice ticinese classe 2008. Studia canto, pianoforte, nei suoi brani racconta emozioni, vita quotidiana e riflessioni legate alla sua generazione. Esce il 2 ottobre del 2026 il suo nuovo singolo, Un mondo perfetto, che arriva dopo Mercoledì, pubblicato nel 2025. Il brano è una riflessione sul mondo di oggi, osservato attraverso gli occhi di una ragazza della generazione Z. Amy racconta una realtà segnata da egoismi, guerre, gelosie e persone che spesso finiscono per sentirsi invisibili, ma non si limita alla denuncia. Un mondo perfetto cerca soprattutto una possibilità di cambiamento.

Ioanna Peson è cantante, vocal coach e direttrice della EP Vocal Studio Academy di Tivoli. Ha maturato una lunga esperienza attraverso anni di studio e formazione anche negli Stati Uniti, sviluppando il metodo Vocal Power Action. Insieme a Marco Ciampica, in arte Marco Lisa, ha costruito un progetto musicale sul quale vocalità, eleganza ed energia convivono in perfetto equilibrio. Dopo la vittoria con Mille Voci e riconoscimenti ottenuti sui palchi nazionali ed internazionali, il duo torna con Piano, Whisky e Jazz, una nuova produzione dalle atmosfere intime e raffinate.

I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, Danilo Di Lorenzo, Tony Corizia e Christian Fusi, raccontano la vita reale e le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Ad on air con il loro singolo Brutte Abitudini.

E venerdì 18 di settembre è uscito su tutte le piattaforme Fly Away, il terzo album del cantautore di origini bolognesi Stefano Bertozzi, diretto da Francis Gorini, che ha partecipato all'arrangiamento dei brani registrato a London Mixing Studio. Stefano Bertozzi è un viaggiatore e con la sua musica guarda le cose della vita da prospettive diverse, lasciando che luoghi, emozioni con le loro storie siano protagonisti. Quest'oggi con L'eco dei nostri padri.

Fiat Prado, cantante di musica latina dalle radici cubane, residente ad Ascoli Piceno, nella sua produzione artistica unisce la cultura cubana alle sue esperienze italiane, portando sul palco energia, ritmo e passione. Si è esibita in diversi festival, ha collaborato con emittenti radiofoniche e televisive locali, attualmente lavora con Up Music. Este Verano racconta un amore intenso, spensierato, fatto di complicità, sorrisi e momenti da vivere senza pensieri, tra atmosfere estive, ritmi coinvolgenti e una passione travolgente. Il brano celebra il desiderio di stare insieme, divertirsi e ballare tutta la notte.

con questo chiudiamo veramente la prima puntata della settimana. Voglio ricordarvi che su TuneIn, Amazon Music e su Audible potrete riascoltare tutti i nostri podcast, le puntate della settimana, ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto.

0: E come tutti i giorni a quest'ora arriva il nostro spazio dedicato alla musica indipendente, si chiama proprio Ora Musica. Allora, nostra ospite oggi Silvia in Blues, ieri abbiamo ascoltato il nuovo singolo e oggi ne parleremo direttamente con lei. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Una giornata uggiosa, 1980, Lucio Battisti oggi ad aprire Ora Musica con il classico che apre i nostri spazi. Novità al primo ascolto.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica, oggi andiamo nel milanese e facciamo una chiacchierata con Silvia in Blues perché c'è un nuovo singolo, ben ritrovata anzitutto. Ciao Silvia.
2: Ciao Riccardo, grazie che ci ospitate nuovamente.
1: Molto piacere.
2: Per raccontarvi un po' di noi e
1: esatto.
2: Della nostra musica.
1: Dopo
2: e
1: una serie di singoli in italiano, adesso è arrivato questo che invece è in inglese.
2: Esattamente, sì, le nostre prime produzioni sono in italiano, siamo partiti con Rimanere Soli e poi abbiamo unito a questo filo conduttore che attraversa il nostro progetto artistico, anche perché la pace è figli del nostro tempo.
1: Sì.
2: Ed ora abbiamo voluto dare un vestito che portasse il nostro progetto anche a livello internazionale, anche se devo precisare che Rimanere Soli, nonostante la lingua italiana, è arrivata anche a Memphis dai nostri amici che abbiamo conosciuto al Porretta Soul Festival e nonostante la lingua il messaggio e l'intenzione arrivò pienamente, ma a questo punto abbiamo deciso di proporre Your Lovely Smile e quindi un brano in inglese.
1: Brano che tratta un po' di gratitudine, giusto?
2: Sì, esattamente. Questa canzone principalmente parla proprio di memoria, di ricordi, ma non abbiamo voluto farlo in maniera nostalgica. Questa assenza di cui si parla nella canzone l'abbiamo voluta raccontare non come un vuoto, ma soprattutto come quella capacità che hanno le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita e che oggi non ci sono più, hanno la capacità di continuare a vivere dentro di noi attraverso quello che hanno saputo donarci.
1: Certo.
2: e lasciarci, e quindi questo sentimento di gratitudine è il centro di Your Lovely Smile. La memoria per noi in questo caso diventa un linguaggio attraverso cui questo racconto prende forma, e potrete poi vedere anche visivamente questo racconto quando uscirà prossimamente l'anteprima del videoclip che abbiamo realizzato per Your Lovely Smile.
1: Noi adesso andiamo infatti ad ascoltare Your Lovely Smile con Silvia in Blues. Velocemente, le coordinate per raggiungervi in rete?
2: Assolutamente sì, il nostro website su Beacons e poi la nostra pagina social su Instagram hanno lo stesso indirizzo, Silvia_in_blues. Qui trovate tutto il nostro mondo di brani originali, tra cui Your Lovely Smile ovviamente, e anche le reinterpretazioni che abbiamo pubblicato dei brani che fanno parte del nostro repertorio anni 50-70, con la nostra formazione essenziale, voce e chitarra, essenziale ma con una capacità sonora e comunicativa molto forte. Quindi vi invitiamo anche a venire ad ascoltare e a vedere un nostro concerto live.
1: Bene, rimarremo aggiornati, ma adesso andiamo ad ascoltare Your Lovely Smile, Silvia in Blues. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie ancora a voi, grazie di cuore.
3: Whoa!

Silvia in Blues con il nuovo singolo Your Lovely Smile, oggi ospite nel nostro spazio interviste.

Frammenti di ricordi, Summer Together, promozione qui a Ora Musica, con questo brano pieno di citazioni che ci riportano a tantissime canzoni della musica italiana che hanno segnato i tempi, la storia. Il nostro viaggio continua con Sweet, il singolo di Tony Fortunato, Abigail Biniel.

pezzo molto particolare quello che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica, una reinterpretazione di Sweat con la partecipazione di Abigail Bignell per il nuovo singolo di Tony Fortunato, brano molto molto particolare con un ruolo importante affidato alle chitarre e a strumenti come Leibov e altre cose, insomma molto molto bello il singolo di Tony Fortunato. Spazio anche a Sinforosa, Dolce Vertigine è il nuovo singolo.

0: sopravvivenza.
1: La sopravvivenza, questo è il singolo di Fabio Cardullo, qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. Oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Pezzo d'effetto quello di oggi nell'angolo dei ricordi. Torniamo nel 1982 e sogniamo con Chris Isaak.

0: questa non è soltanto una canzone, questo è un viaggio. Chris Isaak oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. A quest'ora ogni giorno viaggiamo nel tempo e ritroviamo un grande classico. Poi si torna alle nostre novità. Questo è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'è serato che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrato. Sto

Radio RTZ Music Fantasy. State ascoltando Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: A Valde Filardi è tutto. Ciao!
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: passione.
1: Senza differenza, siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob, si chiama Unico Colore, il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna ad uno dei momenti attesi del nostro appuntamento quotidiano, quello con i ricordi.
3: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
2: 1980, Gianni Togni, Luna.

0: non ci faceva mai mancare l'angolo dei ricordi che ci fa viaggiare nel tempo, e oggi abbiamo ritrovato Gianni Togni in uno dei suoi grandi successi. Siamo nel 1980, Gianni Togni se la passava molto bene perché in quegli anni ha sfoderato alcuni singoli veramente importanti. Luna è uno di questi, ma come dimenticare anche ad esempio Giulia, altro grande successo di Gianni Togni. Domani altro classico alla stessa ora. Adesso invece ascoltiamo Cambierei anche il nome, la canzone di Gabriele Trapani.
1: Il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti.

cambierei anche il nome. Il singolo che arriva dopo Voodoo, altro brano che segna il ritorno di Gabriele Trapani da Palermo con il nuovo progetto. L'hai ascoltato qui, Aura Musica.

canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. E non ci credi, eh?

canzone per te. E come non è vero sei te. Ma tu non ti riconosci neanche.

0: Ora musica Maurizio Martini, dopo aver omaggiato tantissimi artisti, è la volta di Vasco con la versione di Una canzone per te, novità al primo ascolto. Ne abbiamo ancora un paio di novità da ascoltare insieme, ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino.
1: Ti svegli

Carlo Audino con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Dentro un vortice, la nuova canzone di Fabio Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La legge elettorale, le 24 ore decisive, oggi la terza fiducia, domani il voto finale, la maggioranza confida nell'approvazione, le opposizioni nella Corte Costituzionale. 7 ottobre, il giorno del ricordo e del dolore in Israele per le 1250 vittime dell'attacco di Hamas. Andrea Sempio, A Porta, non si parla che di Garlasco ovunque, non vivo più.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini, Alessio Galea e Laura Carchidi. Alla Camera è ripreso l'esame della nuova legge elettorale, oggi ultimo voto di fiducia in attesa del voto finale di domani, a scrutinio segreto.
2: Ultimo voto di fiducia alla Camera oggi sulla riforma della legge elettorale. Il governo ha già incassato le prime due con ampio margine e si appresta a portare a casa la tripletta. Tuttavia il Re dell'Azionem è fissato per domani, in tarda mattinata, quando a scrutinio segreto la Camera dovrà approvare l'intero provvedimento. La maggioranza ostenta tranquillità, servirebbe una quarantina di franchi tiratori per bocciare la riforma, il meloniano Donzelli.
3: Non si tratta di spettro dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione.
2: L'opposizione già guarda al dopo, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Una legge di pura propaganda, attacca la capogruppo Dem a Montecitorio, Braga.
4: Questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
2: Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: E rimanendo in tema di politica, il governatore della Sicilia, Renato Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito, Forza Italia, dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la ricandidatura dell'ex presidente del Senato per il secondo mandato. A far precipitare la situazione l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Gaetano Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto con l'accusa di corruzione. Il 7 ottobre, data spartiacque del conflitto israelo-palestinese, oggi ricorre il terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele. Le commemorazioni ufficiali hanno preso il via lunedì scorso a Gerusalemme con la cerimonia di Stato. Oggi a Tel Aviv si terranno quelle dei familiari delle vittime.
5: Esattamente all'alba di 3 anni fa, Hamas lanciava nel sud di Israele l'operazione Diluvio Al-Aqsa. Prima una raffica di razzi, poi gli attacchi terroristici di gruppi armati provenienti dalla striscia di Gaza, in cui morirono 1200 israeliani tra civili e militari, altri 250 furono rapiti. Tra le immagini indelebili del massacro, i kibbutz violati, la carneficina dei civili di ogni età e l'assalto al Novi Festival. Il premier israeliano Netanyahu dichiara immediatamente lo stato di guerra e lancia l'operazione Spade di Ferro nella striscia, con un bilancio di decine di migliaia di morti e quasi 2 milioni di sfollati. Lunedì scorso a Gerusalemme la cerimonia ufficiale per la giornata della memoria, con il presidente Herzog e il premier israeliano Netanyahu, assente il leader dell'opposizione ed ex primo ministro Lapid. Non starò al fianco di chi non si assume le responsabilità del massacro, ha dichiarato. Oggi a Tel Aviv le cerimonie promosse dai familiari delle vittime e dalla società civile. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: La terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ieri ha portato in piazza quasi 500.000 tra giovani, i loro genitori e semplici cittadini. A Parigi, Lione e Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia. Il bilancio nazionale sfiora 500 fermi. Il premier Sébastien Lecornu ha respinto le accuse di violenze della polizia. E sui fatti francesi è intervenuto Donald Trump, attribuendo i disordini al mancato controllo su immigrazione e sulla presenza islamica. Pronta la replica del ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. La Francia deve rivendicare e narrare autonomamente la propria storia, evitando che siano gli avversari o i partner a strumentalizzarla. In Italia, a Porta parla Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Si vive a fatica tra la mia camera, lo studio dell'avvocato e i consulenti di Chiara, spiegando che vedrà difficile ricostruirsi una vita e che la macchia di assassino che l'ha fatta franca resterebbe comunque impressa. A pesare anche la forte pressione mediatica, in TV e sui social è un bombardamento costante sul Garlasco, dice il 38enne, che poi rigetta le prove a suo carico. L'impronta 33 non è mia e io ho sempre calzato il 44, il 42 non mi sta. Tornano a salire le accise sul gasolio. Ieri è infatti scaduto l'ultimo sconto fiscale sui carburanti, pari a 6,1 centesimi al litro. Per la prima volta da marzo non è più in vigore alcuna riduzione. Il governo ci ha traditi, tuonano le associazioni dei consumatori.
6: Resta il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise. Non è scattato, almeno per ora, neppure il meccanismo delle cosiddette accise mobili, che dovrebbe utilizzare il maggior gettito IVA prodotto dall'aumento dei prezzi per alleggerire la tassazione sui carburanti. Il decreto interministeriale necessario non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il viceministro dell'economia Maurizio Leo ha però assicurato che il governo sta ancora valutando l'intervento. Ci stiamo ragionando, non c'è una decisione presa, ha spiegato. Intanto l'aumento delle accise si riflette sul prezzo del diesel. Sulla rete Eni il gasolio passa da 2,19 euro a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta ad 1,99 euro, e aumentano anche GPL e metano. Ira delle associazioni dei consumatori, che parlano di situazione molto grave e accusano il governo di tradimento per non aver rispettato gli impegni presi. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
1: Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma. 5 persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
13: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
11: Walter Filardi,
13: Albi S,
10: Matteo Rossi
12: di House Music,
11: Michael Flower.
9: Baby. Vi aspetto. Ciao.
11: Vi aspetto.
10: Vi aspetto.
8: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
13: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
12: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, trasmissione ammiraglia, RAM 7 va to 5, solo alta qualità, che sia musica italiana, che sia straniera, che sia pop, che sia rock, che sia country, che sia reggae, brasileira o quel che vi pare, solo alta qualità. E proprio per confermare quanto sto dicendovi, naturalmente siamo collegati con tutte quante le emittenti che hanno gradito molto per i canonici 3 mesi I miei sguardi, un pezzo che ha fatto molto discutere anche per via del testo, nel senso ha interessato molto perché è stato classificato come uno dei più originali dell'anno in corso e di più, però siccome tutti quanti coloro che sono all'interno del combo del progetto di Eric M non sono mai fermi, ecco già un'altra idea messa subito sul pentagramma e poi prodotta magistralmente. Sto parlando di Altre Note, che fa tornare Eric M in graduatoria, posizione 25.
3: Tra il rumore del mondo, un sipario che cade.
4: Ho

suggestiva Le leggi dell'amore, la song firmata dal tenore pop Gianfranco Franzoso, terza settimana di permanenza in Ramset Vacu 5. E dopo una doppietta italiana ci spingiamo oltre confine, arriva Issa.

scandinavo, arrivano dalla Svezia, sono gli Smoking Snakes, All Eyes On, il loro album, e questa è Look In Your Eyes. È il momento di ascoltare però adesso le Bunny X.

prime della classe, le prime sette, lo sapete, tornano in onda nel weekend, zona di fine settimana in cui ascoltiamo appunto la crema della nostra classifica senza soluzione di continuità. Per quanto concerne invece questa sintesi, siamo la bandiera a scacchi e allora arriva Sally, Baby Modella Italiana, e questa è Luna, lei mi guarda. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

La TV accesa fa luce sul tavolo. Notizia a raffica, cenere sugli occhi. Tengo il respiro per non abituarmi a questi nomi che scorrono e poi spariscono. Nel cellulare rimbalzano immagini, palazzi aperti a metà come ferite. Cambio canale ma resta nello stomaco il gusto amaro di chi resta e di chi parte. E mi domando,

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già Farsaticon, dice.

80 alte radio in Italia, in Europa e anche oltreoceano. Tra le oltre 80 alte radio anche la vostra antenna del cuore. Questo è l'orario in cui

0: Europa post Miss Europa, allora abbiamo davvero copiose le edizioni in catwalk, in catwalk edition, edizioni in catwalk edition, sono un po' come una ripetizione, però sarà anche l'emozione, mettiamolo così, di avere già in linea Giulia Troiani, che dovrebbe esserci già. Pronto?
1: Pronto, ciao Francesco.
0: Ciao Giulia, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi siamo contentissimi. Tu sei collegata dal Lazio, giusto?
1: Giusto, giustissimo.
0: E più precisamente da?
1: Frosinone.
0: Da Frosinone. Tra l'altro lì a Frosinone ti sei qualificata per la finale internazionale di Ravenna, di Miss Europa, dal momento che ti sei ben piazzata con Miss Stelle sotto la cascata per il raggruppamento Centro-Sud, una tappa importante, finale Centro-Sud per Venere d'Europa. Quali sono state le sensazioni?
1: Sono stata molto contenta. Innanzitutto, in entrambi i concorsi mi sono trovata veramente bene, sono stata bene con le altre ragazze, abbiamo fatto amicizia, poi bravo anche il presentatore, è stato comunque un ottimo è stato comunque un ottimo concorso, mi è piaciuto, soprattutto mi sono divertita tanto, e questo per me è molto importante, più di qualsiasi vittoria, insomma.
0: Ma insomma, questo gol sotto l'incrocio non me l'aspettavo, come bravo anche il presentatore, diciamo chi è, perché sennò non tutti lo sanno.

sotto la cascata, ed anche ovviamente Miss Europa. Allora andiamo subito però con l'ascolto anche dei brani, se che è una classifica, e dobbiamo ascoltare adesso la posizione numero 23 e si parte subito.

0: Ma siamo in compagnia di Giulia Troiani e vogliamo cogliere l'occasione per poter fare ancora due chiacchiere con lei. È davvero molto attiva nel campo, no? Perché ecco, diciamo che sì, tu sfili, sei una bellissima ed apprezzata modella, una miss, senza troppi giri di parole, però vai ben oltre, no? Perché studi doppiaggio, ti occupi già di presentare, hai affiancato il nostro amico che è davvero forte nelle imitazioni, ricordiamo il nome perché adesso mi sfugge.
1: Alessandro Pompa.
0: Alessandro Pompa, che davvero ha tutto quanto un campionario infinito di voci dentro di sé, davvero molto versatile. E tu, insomma, ti sei divertita a fargli da spalla in maniera eccelsa. Quindi, diciamo, ti va quasi stretto, no, lo sfilare. Tra l'altro, la domanda classica è questa: meglio sfilare o meglio fare gli shooting?
1: Diciamo che non c'è una vera e propria risposta, perché ognuno, diciamo, che ha i suoi pro. Sfilare ti permette, diciamo, di far vedere il capo che indossi alle persone, quindi di mostrarti maggiormente, mentre per quanto riguarda lo shooting invece, almeno io personalmente la ritengo una cosa più intima, ovvero sul momento ovviamente non c'è il pubblico, poi successivamente a cosa fatta la tua immagine, insomma, verrà vista dalle persone, ma non in tempo reale come la sfilata.
0: Insomma, il live teatrale contro una costruzione più attenta, studiata, con qualche idea personale in più, anche se anche lì si va ad equip, esatto, no? E di collaborazione. Allora, ancora un disco e poi parleremo ancora delle tue passioni creative, che sono più che in campo, più che in super cottura. E allora passiamo ad Alok e Jennifer Lopez con questa loro Everything's Fine.

0: Everything's Fine, è sempre in edizione catwalk, in modalità che noi preferiamo quando è che ci sono degli ospiti, poi figuriamoci quando ci sono delle super ospitesse come Giulia Troiani. E allora continuiamo a conversare, perché benvenuti in Italia. Adesso stiamo ascoltando in sottofondo qualcosa di sudamericano. Benvenuti in Italia perché è terra di pittori, navigatori, concorsi di bellezza, perché ce ne sono 18.000. Ma attenzione, una delle nostre arti, che è vabbè, la moda, il vino, la cucina, non ne parliamo. Però un'altra delle nostre arti, siamo i migliori nel doppiaggio, che è una difficilissima arte. Perché noi siamo abituati, no, a vedere i film come se fossero, ma in realtà all'estero non è che è così curata, no, la colonna sonora del parlato quando è che c'è bisogno di traduzione. E tu naturalmente hai percorso questa strada davvero affascinantissima, e ti invidio tanto, perché insomma ti stai, no, dedicando a questa arte. Parlacene un po'.
1: Allora, sì, diciamo che erano diversi anni che volevo intraprendere appunto la strada del doppiaggio, e ho deciso di farlo da quest'anno proprio perché, iniziando l'università, diciamo che sono maggiormente capace di riuscire a gestire il tempo e quindi di recarmi anche a Roma. Infatti frequento la AF Dubbing, dove ho parecchi insegnanti, devo dire, veramente bravi, alti livelli, e le lezioni sono molto interessanti. Certo, dopo un po' è stancante stare tutte quelle ore in piedi al leggio, però è davvero soddisfacente, e mi sono avvicinata a questo mondo perché sin dalla seconda a terza media, mi sembra, vedevo film d'animazione e pensavo: caspita, queste voci sono spettacolari, ma poi com'è possibile che un personaggio animato che non è neanche reale riesca a parlare? E quindi da lì mi sono voluta avvicinare a questo mondo, e adesso ne sono completamente ossessionata.
0: Ah, quindi ma hai in mente, tra i cartoon o tra le grandi attrici, quello che è il sogno di chi vorresti essere la voce? Ti sei mai fatta questa domanda?
1: Sì, ad esempio mi piacerebbe doppiare degli anime, e un anime con il quale ho fatto pratica, perché diciamo che riesco abbastanza bene a fare la vocina, è l'anime di Spy Family, dove c'è questa bambina, Anya, che ha verso i 5 o 6 anni, che mi piacerebbe doppiare, ecco, adattare la sua voce.
0: Che parla come?
1: Ti faccio un esempio. Ad esempio, usa questa vocina per parlare.
0: Sei dolcissima, sei troppo forte, guarda. Davvero divertente, perché insomma è un continuo laboratorio, una ricerca.
1: Sì.
0: Allora, ancora un disco e poi di nuovo insieme, va bene?
1: Va bene.
0: Perfetto, arriva Steve Huger.

fare da colonna sonora, già che prima abbiamo parlato di doppiaggio, a quelle che sono le ospiti che riusciamo ad invitare ad interloquire con noi. Giulia Troiani, protagonista della prima parte di questo aggiornamento di 7va DJ K7. Ma dalla regia mi hanno detto: guarda,

0: dalla rifinitura, no? Da quando c'è il doppiaggio, ma tu invece in prima persona, anche, non dico sei un'attrice, ma stai già iniziando ad avere queste prime esperienze, no? Ma sono forse più teatrali che su pellicola?
1: Allora, sì, vorrei avvicinarmi anche al mondo del cinema, ma intanto diciamo che ho avuto le mie esperienze a teatro. Infatti abbiamo presentato anche insieme alla mia compagnia di teatro appunto questo spettacolo che si chiama Piccola Città 1938 e niente, insieme come una vera squadra siamo riusciti a salire sul palco e a spalleggiarci e inoltre proprio stasera andrò diciamo all'inaugurazione a Ceccano della nostra compagnia perché ci siamo spostati da Frosinone a Ceccano appunto e stiamo diventando sempre più grandi, stiamo facendo sempre più cose, ad esempio oltre il cinema e il teatro adesso faremo anche danza, canto per avvicinarci al musical ed è davvero molto bello.
0: E beh, insomma, diciamo che siamo lontani parenti perché secondo me tu sei un'altra che non dorme mai come il sottoscritto, diciamo, ma ne fai di cose, mamma mia. Infatti l'altra volta sono in treno, sono di qua, sono di là, cioè prendi, lasci, corri e scappi, diciamo.
1: Sì.
0: Guarda, grazie per aver accettato il nostro invito, ma non credere di farla franca perché torneremo a disturbarti, ad essere elementi di disturbo, perché vogliamo ancora contattarti per sapere tutto ciò che combini, va bene?
1: Va bene, va benissimo.
0: Il bacio per i nostri ascoltatori.
1: Vi mando un bacio.
0: Ciao Giulia, ciao, grazie ancora. Ciao, alla prossima.
2: Ciao, grazie a te.
0: Formidabile e fantastica. Grazie ancora, grazie. Giulia Troiani. Davvero fantastica con le sue vocine aggiunte e chissà quante altre riusciremo a

11. Siamo in ottava con LB1. I need a sign, show me love. DJ K7, tutti i giorni on air.

velocissimo per Milk and Sugar con James Hare, Go So High, ma ci lasciamo in compagnia delle note argento, Ali Danger con Pongi Pongi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: ora inizio Music Fantasy.
1: Ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
2: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

buckle too tight. Sequin snag in the cuff. I don't fix it.

Six in posizione 17, un pezzo che lì sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua Silver Frame.

Bulls in posizione numero 11 a conferma della posizione di 7 giorni fa. Andiamo a pizzicare Brenda James con Cost.

0: Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.
1: Sono le 18.
2: Ocote. From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Algo de.
3: From 7 bar FM alter radio. Algo de.
2: From 7 bar.fm barra alter radio. Algo de.
4: From 7 bar.fm alter radio. Algo de.
5: From 7ba.fm / alter radio. Algo de. From 7ba.fm / alter radio.
6: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
7: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
6: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto, il grande Christian dell'Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
7: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
6: In effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo, e mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
7: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, ti avevo già detto questa cosa.
6: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
7: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
6: Insomma, è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
7: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Dice tutto.
6: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
7: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
6: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio, un testo molto interessante, al Manera, che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Mm-hmm. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettata.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci
1: capitano, della bellezza della vita, sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, certo, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa. No? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrei però parlare ancora un po' di te, vogliamo

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi
1: io amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: Quindi
1: sai, è anche un rischio, è anche un rischio.
0: Certo, perché si fa presto a dire:
1: però
0: è biografico.
1: Però è bello anche questo.
0: Si fa presto a dire: è biografico, non è biografico, non è autobiografico. Però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa, e tantissimo direi, di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Al Manera, no. Tempo è volato via con due
1: pezzi. No,
0: di che favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con setteva.fm. ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere, davvero simpaticissima Almanera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Almanera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye!

0: exists in the outside world.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
3: e Walter Filardi dallo studio
2: Flower Enterprise Corporation
3: ha messo i dischi per noi
2: Michael Flower,
3: e a voi buon proseguimento di programma. It was fast.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Caro carburanti, Meloni da Spalato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, speriamo si ripristini il price cap. Alla Camera, legge elettorale al rush finale, oggi via libera, la fiducia sul terzo articolo, domani il voto definitivo, opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nobel per la chimica 2026 al francese Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiate le loro scoperte sul fenomeno della chiralità.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Daniela Ubaldi, per lo sport Gianni De Gaetano. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. La stabilità della UE è inscindibile dalla stabilità del nostro vicinato allargato, ha affermato il primo ministro croato Plenković aprendo i lavori. Al termine conferenza stampa della Premier. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore flessibilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo di quelle mobili. Sentiamo le sue parole.
3: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare. Ora, io quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
2: Critiche le opposizioni che attaccano sul caro carburanti, il governo non ha una strategia. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
4: Noi abbiamo insistito per tassare gli extraprofitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
2: Legge elettorale al rush finale, in tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto. Legge incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, pronte a presentare ricorso. Tra strettissime misure di sicurezza in un clima di forte commozione in Israele il giorno delle commemorazioni per ricordare le vittime degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, il via alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato un minuto di silenzio. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, orgogliosi dei sacrifici del popolo palestinese, le parole di Hamas. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, rimarca il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E sul campo ancora vittime, un palestinese è stato ucciso, altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka, nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania, arrestati e interrogati decine di sospettati. Nobel per la chimica 2026 assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiate le loro scoperte sul fenomeno della chiralità e come influenza le proprietà delle molecole. Sentiamo.
5: Le molecole della vita, come gli amminoacidi e gli zuccheri nel DNA, esistono in due forme gemelle ma speculari, come la mano destra e la mano sinistra. Hanno gli stessi atomi, ma disposti in modo diverso nello spazio. Ecco il problema della chiralità, che da oltre un secolo è un vero e proprio rebus per gli scienziati. In laboratorio le molecole si moltiplicano nelle due versioni al 50%, mentre nei viventi prevale quasi sempre una sola delle due versioni. Questo è il problema risolto dal francese Henri Kagan e dal giapponese Kenzo Sohai, che stamane sono stati insigniti del Nobel per la chimica per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Cioè per aver scoperto come fare in modo che una reazione chimica produca soprattutto una sola delle due versioni della molecola chirale. Lo studio è partito dal 1986 con la scoperta di Kagan, che, studiando i catalizzatori, notò che una piccola prevalenza iniziale poteva essere amplificata nel prodotto finale. Un risultato potenziato negli anni da Kenzo Sohai, che partendo da una differenza iniziale piccolissima ottenne una differenza finale sempre maggiore, fino a determinare la prevalenza di una delle due versioni anche in molecole senza alcuna preferenza. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: L'assalto alla CGIL nel 2021, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne di primo grado, tra queste 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento. A Buenos Aires 85.000 spettatori hanno riempito lo stadio Monumentale per applaudire l'ultima gara di Leo Messi con la maglia dell'Argentina, la pulce in lacrime ricordando il papà prima di realizzare il gol numero 126 con la selezione. Il servizio.
0: L'ultimo tango di Leo Messi. La cosa più bella che ti possa capitare nella vita è giocare per l'Argentina, che lo saluta in quel di Buenos Aires, stadio Monumental. 85.000 cuori per la passerella d'addio dell'altro Dies dopo il mito Maradona. Maglia albiceleste, per la prima volta senza gli occhi addosso di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. 39 anni, 21 dei quali al servizio della selezione. 126 gol, 67 assist, 208 presenze. Piange anche il CT Scaloni, con cui nel 2021 ha alzato al cielo l'agognata Coppa America. Non si adegua alla giornata del ringraziamento al Benin, che sfiora addirittura il vantaggio con Olaitan, trequartista del Besiktas di Vincenzo Italiano. Al 71esimo il marchio di Messi, un rigore all'incrocio, prima e dopo un palo, due assist. Segnano anche Otamendi, ultima recita anche per lui, e il talento del Como Nico Paz, gioiello di sinistro, giro nell'angolino. Infine la festa, che si porta sempre a presso un po' di tristezza, stavolta chissà per aver ammirato qualcosa di irripetibile. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

Collegate con la redazione di 7va.fm, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è il solito orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con noi.

0: Samo in esplorazione di 8 tracce estrapolate dalla nostra playlist, che invece è a 25 posti. Ma sapete che in DJK7 c'è musica dance, la musica dance fa pensare sempre alle belle ragazze, quindi a volte abbiamo in realtà anche degli ospiti maschili, ma molto più frequentemente abbiamo le famose protagoniste del catwalk, o comunque ragazze molto carine, molto efficienti, partecipative, e quindi le andiamo un po' a sfrugugliare, perché è sempre una cosa molto interessante. Tra l'altro siamo a pochi giorni dopo la finale di Miss Europa al Lido Adriano di Ravenna sulla costa romagnola. Sono stati giorni intensi, è proprio il caso di dire stanchi ma felici, e vediamo se anche Giulia Torelli, che è già in linea, o almeno dovrebbe esserci, la pensa così. Ci sei, Giulia?
1: Sì, ciao, ci sono, grazie davvero per questo spazio.
0: No, grazie a te per aver aderito, ci mancherebbe, un minimo di galanteria devo averla, e siamo davvero contentissimi in redazione di poterti avere ospite. Allora, l'ho detto io, no? Stanchi ma felici, perché insomma in pochi giorni c'è questo, c'è quello, shooting, prove, portamento, rapidità, no? Coreografie, studiare un po' tutto. Poi quest'anno la novità di indossare gli abiti degli stilisti, quindi c'era davvero un po', un bel po' da fare, quindi
1: sì,
0: anche no? qualche svassatura che fa parte comunque del gioco, no? Come in una partita,
1: sì,
0: di calcio, c'è sempre la discussione con l'arbitro, l'allenatore della panchina che strilla, fa parte un po' del gioco, giusto?
1: Sì, per me l'esperienza a Miss Europa è stata veramente fortissima. Salire su quel palco è stata proprio sfondare per me già, perché è stato sempre un mio sogno entrare nel mondo della moda, delle passerelle, e quindi l'ho preso proprio come un traguardo personale. Volevo mettermi in gioco, superare le mie insicurezze, lanciare a me stessa in primis il messaggio che potevo farcela, e dopo tanto sono riuscita a mettermi in gioco. È stata un'esperienza stupenda da ripetere, di corsa, sempre di corsa, e è stata veramente wow, un'emozione unica.
0: Beh, insomma, la finale di Miss Europa andrà tra 11 mesi e 29 giorni e 15 giorni circa, non lo so, però insomma invece tra poche settimane avrai la possibilità di partecipare a quella che sarà la prima tappa di Venere d'Europa 2006-2027, quindi il calendario inizia a snocciolarsi. Ti do ufficiosamente, quasi ufficialmente, questo appuntamento, ok?
1: Sì, grazie.
0: Sarebbe,
1: wow,
0: bellissimo averti. Ok, Giulia Torelli con noi, ma sapete che dobbiamo anche ascoltare quelli che sono i dischi della nostra graduatoria, e allora partiamo subito da quella che è la new entry di Zona 25. Si chiama semplicemente Sign ed è firmata da Paul Warford, da Secondacity e da Raha. Eccola qui.

0: con la firma di Wolford, Second City e Raha, posizione 25, new entry. L'ascolteremo in maniera integrale dal prossimo arco settimanale. Questa volta, in questa puntata, siamo concentrati su Giulia Torelli, che è con noi. L'abbiamo incontrata live qualche giorno fa per la finale di, naturalmente, Miss Europa, e adesso ce l'abbiamo ancora in linea. Abbiamo parlato di sfilate, di cose belle, poi torneremo sicuramente sull'argomento tra foto e catwalk, ma adesso vogliamo parlare invece di cose serie, perché comunque è un'artista tutto tondo Giulia Torelli. Se non altro, anche a scuola ha frequentato il liceo artistico, che oggi ha questa istituzione delle sedi davvero molto indovinate, con indirizzi specifici e attualizzati. Quindi sicuramente Giulia ha avuto modo di sviluppare delle sue capacità intrinseche, appunto ampliare il suo proprio talento. Giulia, com'è andata con questi anni al liceo?
1: Sì, dai, fuori dai riflettori sono una ragazza molto semplice, concreta, determinata, e tra questi sta anche il fatto che ho frequentato il liceo artistico. Per me è stato un percorso molto intenso, fatto pieno veramente di progetti che mi hanno insegnato tantissimo sulla mia vita personale, sull'organizzazione, su come gestire i vari impegni, e soprattutto in realtà il liceo artistico l'ho fatto perché in casa siamo un po' tutti degli artisti. Da quando ero ragazzina proprio giocavo con l'argilla con mio nonno, che comunque ha sempre portato l'arte in casa, e tant'è vero che siamo proprio tutte cugine, che abbiamo fatto il liceo artistico, tutte coetanee. E diciamo che è un percorso che mi ha insegnato a dare uno sguardo alla ricerca del bello nei dettagli e sviluppare anche una forte sensibilità visiva, ecco. E la riporto un po' in tutto, nel mondo della moda, in tutti i giorni, ecco, fa parte di me.
0: E beh, in effetti sei tutta precisina, tutta curatissima, è stato veramente delizioso poterti osservare all'opera, no? In qualche maniera si potrebbe dire. Allora, ancora un disco e poi di nuovo con

0: insomma, lasciarla uguale non sarebbe stato produttivo. Poi non so se può piacere oppure no, è, diciamo, un prodotto un po' divisivo, che poi è qualcosa che si scatena, no? L'indecisione dei pro e contro ogni volta che si va a ripescare un classicissimo, no? C'è sempre chi si muove a favore e chi a sfavore. Però noi siamo con Giulia Torelli e vogliamo continuare il discorso con lei, perché abbiamo già parlato dell'esteticità, di quanto siano importanti i particolari e la costruzione di tutto ciò che è visivo, di tutto ciò che è immagine, ormai inevitabilmente, ormai da decenni, perché il tempo passa, fino a poco tempo fa sembrava una novità, oggi invece in automatico, e tu sei dell'era digitale, tu nemmeno ti ricordi di com'era quando internet non c'era, i social non c'erano, però insomma tutto ciò che è foto, che è immagine, un qualsiasi contenuto poi alla fine deve fare i conti con l'interneticità, se posso permettermi questo neologismo, giusto?
1: Sì, dai. Sì. Allora, oggi lavoro, ma parallelamente porto avanti una mia grande passione, che sono appunto i contenuti social. Sai, si definiscono proprio oggi content creator. Mi piace prendermi cura dell'immagine, creare contenuti visivi per i social e unire quindi la mia vena artistica alla comunicazione digitale, ecco. A me i social mi hanno sempre molto affascinata e li vedo come un ottimo gancio per potersi costruire, sono una leva strategica a livello di marketing, di comunicazione, e diciamo che tanto ormai adesso gira attorno proprio a questo settore, quindi noi che siamo la nuova generazione dobbiamo assolutamente saperla sfruttare in maniera strategica, e io cerco di fare del mio meglio, anche perché è una mia passione proprio.
0: Ma guarda che qui in redazione stanno dicendo vediamo se è vero, mettiamola alla prova, quindi fai un invito in diretta, chissà che tu non possa entrare in collaborazione con noi, perché per me sarebbe davvero un piacere immenso, poi dopo va bene, parliamo con calma e quindi una convocazione extra. Per adesso devo pensare tranquillamente alla classifica, perché in attivo di 3 livelli c'è Madonna, che in poche settimane ha già raggiunto la zona 16 della 19, dove era 7 giorni fa. Questa è Dance Terrible.

0: nuovo ogni volta che esce, anche perché ha intorno a sé, ovviamente, e ci mancherebbe che non fosse così, una produzione molto molto attenta, con il massimo della creativa professionalità. Madonna in posizione numero 16, siamo arrivati al termine della prima parte, manca solo un disco da ascoltare, ma noi siamo sempre in compagnia di Giulia Torelli e adesso la domanda classica è quella un po', no, su che cosa prevedi, cosa hai nel cassetto ancora, cosa c'è all'orizzonte, cosa puoi spoilerare, cosa no, e quali sono i progetti per il futuro, giusto per usare, no, un'altra frase fatta.
1: In spoiler proprio. Allora, in realtà considero questa esperienza che ho fatto con Miss Europa e conoscere tutte queste persone nuove come un punto di partenza. Ho già fatto parte di altri concorsi, mi sono divertita tantissimo, però questo è stato il mio primo vero concorso su grande scala e il mio obiettivo in realtà è ora continuare a strutturarmi, crescere a livello professionale nel mondo della moda, visto che è il mio sogno da quando appunto ero una bambina, e soprattutto di crescere nel mondo dello spettacolo, perché domani mi piacerebbe poter lavorare con la mia immagine. C'è tanta poi voglia di crescere, di viaggiare, fare nuove esperienze e uscire soprattutto fuori dalla mia comfort zone, che non è proprio sempre facile, però ci si prova.
0: Insomma, questa voglia, no, di avventura, mi piace questo discorso sulla comfort zone, perché a volte no, preferiamo essere comodamente pigri, invece tu dici no, voglio affrontare qualche difficoltà, che ne so, dei chilometri, dei tempi fitti, voglio impegnarmi, però poi alla fine ho fatto, ecco, questo è il discorso. Ritorniamo a ciò che ho detto all'inizio, no, stanchi ma contenti, giusto?
1: Sì, fare delle collaborazioni che sono stimolanti, crescere in questo settore, avere l'opportunità di poter falcare anche su delle passerelle importanti, questo è il mio sogno, questo è quello che vorrei fare. Questo qua.
0: Benissimo, Giulia, noi siamo sicuri di richiamarti per qualche altra puntata di K7 in Catwalk Edition. Intanto ti lasciamo andare perché so che hai un momento impegnato, sempre appunto con molti impegni come usi fare di solito, però alla prossima, mi raccomando, ci darai tutte quante le informazioni, le novità, e comunque noi verremo sicuramente ad interpellarti. Intanto grazie, vorremmo un bacio per i nostri ascoltatori. sono arrivati. Ciao alla prossima. Ciao.
1: Ciao alla prossima.
0: Giulia Torelli, un incanto di fascino, davvero.

esperienze davvero arricchenti, anche per chi le fa da anni e ne fa diverse ogni anno. E già aspettiamo quella che sarà la prossima edizione. Giulia Torelli con noi, intanto Medusa e Rani al 19.

si corre parecchio, abbiamo quindi velocemente ricordato in zona 13 Oracle a firma di Gorgon City e Jem Cook, arriva BB National con Ancora.

in posizione 10, è stata per settimane anche in top 10, uno di quei pezzi a lunga estate, perché insomma si è ballato molto all'aperto, ma sono sicuro si ballerà anche al chiuso adesso che

questo tempo vive sulle isole, tanto per dire, mi sembra ad Ischia, quindi è tutto dire, ma va in giro nelle splendide località. Adesso è a Dubai, stiamo a vedere cosa ci racconterà il suo

altri due livelli ed è quindi in quarta posizione. Su questi suoni, appuntamento alla prossima, ci si sente molto ma molto presto. Per adesso è tutto, a te logo da Chic.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto.

amato, ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Bentrovati amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King, Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Lighties è un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting for the World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Me and Blues.

everybody.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, ma non disdegna direi più che altro incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante rock blues è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975 e della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Lose in My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul qui a Mian Blues, Start Blues, Jenny Blachey.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul che hanno tutti ritmi da Roadhouse e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

Cat è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono in risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reilly, John e Matt, qui a Me and Blues.

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Keith Simmons, qui a

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Sono le 21.
1: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

Il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto. Money for Nothing dei Dire Straits, 1985, è il più grande successo commerciale dei Dire Straits, tratto dall'album Brothers in Arms e anche il disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi, singolo che è nato da un'osservazione di Mark Knopfler in un negozio di elettrodomestici. La canzone critica l'etica del lavoro e gli eccessi delle rockstar, e in questo singolo, in questo disco, c'è anche la partecipazione di Sting nel celebre intro e nei cori. Non so se lo avete mai notato, ve lo dico io. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui ancora una volta sulla nostra radio a passeggiare nella musica rock e pop rock che più ci piace, senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock. 50 minuti a nostra disposizione, giù di lì, più o meno giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80, perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing, 1986.

dei Level 42. 1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti, insomma, nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che, insomma, bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band british. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi sono mancato, vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio? Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi: la WhatsApp line 347-51-54-690 per i vostri messaggini, il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, i social della nostra radio e i social di Zona Rock. Ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social, usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock e poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica, perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

il nuovo che avanza su Zona Rock, Sombra. Devo dire che negli ultimi 2-3 singoli Sombra ha fatto bene, promette bene, a noi di Zona Rock piace tanto. Come faccio spesso, anzi come faccio sempre tra una canzone e l'altra, vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi, e sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto, il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: Cause I gotta have faith.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

0: American Girls di Erin Styles, ancora anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Three Sequence, esco ancora una volta alla macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Tri-Sequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo,

0: scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
1: Zona Rock. Zona Rock.

già detto altre volte che questo singolo Man in Me di Benson Boone lo riascolterei con repeat decine e decine di volte, un lavoro che a noi di Zona Rock piace tanto. Vuoi mettere le patatine rubate non una volta ma più di una volta, no? Perché infastidiscono chi le ha acquistate. Comunque il sondaggio di oggi ci ha portato a determinare che appunto le patatine rubate sono più gustose, e lo facciamo tutti, dai, lo possiamo ammettere, lo facciamo tutti. Benson Boone ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, cari amici miei, sulla nostra radio. Ci siamo fatti questa passeggiatina nella musica rock e pop rock come si fa ogni settimana da queste parti. Ultime raccomandazioni di fine Zona Rock, ovvero andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché all'interno ci trovate il bottoncino con il podcast, se magari foste arrivati in ritardo a questo ultimo appuntamento di Zona Rock. Andate sui social della nostra radio a commentare ancora sulle patatine, aggiungete Zona Rock sul vostro IG, perché vi potrebbe

0: ritornare utile. Se magari volete sapere un po' qualche inedito, qualche meteora che pubblichiamo come copertina su IG, vi potrebbe tornare utile. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con il Jafar Tatican, DJ.

0: Radio, proprio radio, ed è davvero un peccato a volte che sia così, perché sapete che quando c'è, se tra di JK7 siamo collegati con oltre 80 emittenti in tutta Italia, qualcuna è in Europa, qualcun'altra addirittura fuori dagli oceani, al di là degli oceani, quindi insomma il ben trovati a tutti quanti, si potrebbe dire, come diceva una volta Niccolò Carosio, amici vicini e lontani. Però è un peccato essere in radio, anche se lo ritengo, lo sapete bene, lo strumento più affascinante, perché a volte sarebbe bello godere di tutto il frizzo delle protagoniste del catwalk, insomma la nostra missione è allungare l'estate. Allora, se riusciamo, abbiamo ancora ospitesse che di solito caratterizzano la nostra estate, e siccome vi ho parlato, avvicinandomi alla data, a quella che sarebbe stata la finale di Miss Europa, a cui abbiamo aderito come Sette Va redazione, siamo da magazine con il Venere d'Europa, ovviamente non c'è da avere difficoltà nell'immaginare che abbiamo un'altra protagonista sicura e certa tra le principali, tra quelle che hanno davvero spiccato per eleganza, per brio, per esuberanza tra tutte quante. E sto parlando di Terry Volpe, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto, pronto, pronto, mi sentite? Ci sono. che piacere di sentirti. Ecco.
0: Sì, perché ci siamo visti.
1: Alla finale, sì, la finalissima di Miss Europa che si è tenuta il weekend scorso. Bella, bellissima.
0: Cioè, davvero.
1: A Ravenna. Ricordami Lido, per favore, perché poi.
0: Lido Adriano,
1: sì, una struttura meravigliosa. Bella, gente brava, gente solare, gente allegra, cibo ottimo, squisito, staff meraviglioso, e tu ne fai parte, lo sai Francesco, te l'ho detto.
0: Grazie Stella, grazie.
1: È stato magnifico, sì, bellissimo, mi sono divertita tantissimo con tutti gli ospiti, abbiamo ballato, cantato, riso, cioè io penso che queste manifestazioni, queste esperienze dovrebbero essere, ecco, all'ordine del giorno.
0: Eh sì, perché sono dei bei weekend allungati, insomma è l'occasione per stare insieme, poi dopo sì, c'è le fasce, la competizione,
1: ma poi ti permettono di evadere dalla routine giornaliera, no? Io per esempio sono una mamma, lavoro, quindi gestisco la casa, il lavoro, la famiglia, quindi cosa vuol dire per una mamma prendersi anche un giorno per se stessa, perché ricordiamoci, le mamme sono anche donne.
0: Eh sì, però
1: non si fa niente di male, ci si diverte, cioè, puoi incontrare qualsiasi persona. Io per esempio ho fatto amicizia con tante donne, ma tante del mio paese e anche fuori regione, tra l'altro, perché appunto io abito in provincia di Pisa, quindi venendo a Ravenna è un altro posto proprio, ed sì, è una cosa favolosa. A me piace legare, mi piace fare amicizia, e poi conosci persone meravigliose, via.
0: È chiaro che qua in regia, in redazione, hanno fatto tutti quanti, ma come, con l'accento così, in effetti sei toscana di adozione, perché il tuo accento partenopeo non lo perdi, quindi
1: no.
0: Che è bellissimo, dolcissimo, e fa proprio questa donna solare ed esuberante a tutti gli effetti, davvero un personaggio. Allora facciamo così, stai con noi durante tutta quanta la prima parte della K7, della puntata di oggi, e poi dopo insomma facciamo altre chiacchiere, va bene?
1: Va benissimo, resto in attesa e vi ascolto con immenso piacere, Francesco.
0: Ok, allora
1: grazie a tutti voi.

0: frutta fresca, perché va detto con una sola T. E naturalmente in interfono a microfoni chiusi stiamo facendo un'altra trasmissione parallela con Terry Volpe, che non smette mai di parlare, ci sta facendo davvero tutte quante le storie possibili immaginabili, simpaticissima, ed ho appunto il privilegio di avere doppia puntata, perché ce n'è una con voi condivisa e una invece mi sto facendo da solo con lei, davvero irresistibile per simpatia. Però a proposito di simpatia, ha colpito anche il passaggio giuria, non so se si può raccontare l'aneddoto, cara Terry, perché quando tu sei arrivata in giuria, salutiamo anche Gypsy Fiorucci, perché ognuno fa delle domande, no? E invece lei cosa ti ha chiesto?
1: Allora, io mi ricordo di questa donnuna bellissima, i suoi capelli favolosi ricci, e degli altri giurati non me li ricordo perché ero talmente emozionata che non mi ricordo, ma forse me la ricordo lei, perché lei mi ha fatto una domanda bellissima e mi fa, dopo aver raccontato insomma la mia storia, perché poi quando sei in giuria, no, ogni giurato ti fa una domanda o legata al concorso, magari legata alla vita. Questa donna l'ha visto, evidentemente, dice che se c'è problema, nel senso, dice, mi ha detto, ma te cosa ti aspetti da un uomo? E io ho detto, no, la stabilità mentale, ragazzi, perché manca, oggigiorno manca un uomo che abbia la stabilità. La stabilità, ragazzi, è importante. Cioè, con le vostre donne, con le vostre mogli, per piacere, fategli stabili di mente, cioè siate coerenti, rispondetele, non scappate.
0: A volte purtroppo manca.
1: Qui si scappa pure, no? Ti facevo l'esempio della manina, insomma, del confronto. Cioè, qui scappano tutti, ma dove vanno?
0: A volte manca la coerenza anche sul lavoro, no? Speriamo di rincontrarci nella giostra infinita. Allora,
1: sì,
0: passiamo in zona 21 e poi riprendiamo il discorso, va bene Terry?
1: Va benissimo, ti aspetto.
0: Ok, e allora eccoci.
1: Grazie di cuore.
0: Eccoci in zona 21 con Robin Schulz e Watermat, questa è Take It Slow.

0: Prima di passare in 18esima abbiamo ancora da scambiare delle chiacchiere con l'iperattiva esuberantissima Terry Volpe, che non si ferma mai. Nuovi episodi, perché è in programma uno shooting. Speriamo di avere in anteprima le foto, poi sarei ospite in una corrida. Ormai ce ne sono tante, no? Perché la corrida è quella di Corrado, però poi dopo sono state fatte diverse edizioni televisive. Ma è bello scoprire che se ne fanno diverse dal vivo in ogni parte d'Italia.
1: È vero, sì.
2: Sì, sì, sì, siamo ospiti il weekend prossimo praticamente dallo spettacolo di Frank Guarino e il Celentano, no? Come dicesti tu, perché sì, perché lui fa l'imitatore da tanti anni.
0: Ma poi è identico, è proprio un sosia di Celentano.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Simpaticissimo,
0: sì, è molto bravo.
2: Madonna, sì, cioè le persone debbano circondarsi di queste persone, allora sì che veramente ti passa tutti i pensieri brutti. Bello, tutto bello, guarda. E poi il giorno seguente poi sono ospite alla corrida che si terrà a San Giovanni Valdarno verso Firenze, insomma, è appena in provincia di Pisa, e quindi sarà un po' più lontano, insomma, però ci vado volentieri perché anche lì ci sarà da ridere, lo sai, no, la corrida come
0: sì,
2: fai te la ricordi la vecchia corrida di Corrado? Personaggi, e io ci vado veramente con tutto il piacere, perché poi ti diverti, via,
0: sicuramente,
2: che ti fanno proprio stare bene, sì. Ti fanno staccare la spina e sono belli e vanno fatti, via, vanno vissuti.
0: Ok, sì. Allora ancora un dischetto, poi ci darai i dettagli dello shooting, perché qua in redazione mi hanno detto facci sapere delle foto, quindi sì. E allora andiamo in zona 18 con Peggy Gou, che ha in ospitalità a

0: è andata a ricorrere l'aiuto di Aira Star per questa Woman, che è venuta fuori davvero ritmata e sicuramente in vita al linguaggio del corpo. Però abbiamo un'altra che di energia ne ha davvero da spendere in quantità, ed è Terry Volpe. Ce l'abbiamo in telefonica con noi, tra l'altro ha dato testimonianza, perché sapete che Miss Europa è da qualche anno in versione talent, ovvero le Miss che desiderano possono scegliere anche di eventualmente esibirsi in una danza, un canto, un qualsiasi esercizio ginnico. E la nostra Terry ha portato una coreografia, giusto?
1: È vero, sì, la coreografia di Annalisa, esibizionista, il ballo boom dell'estate, insomma, sì. Anzi forse primaverile, sì, sì.
0: Ti hai dimostrato poi di conoscere a menadito, quindi con la tua sensualità l'hai davvero interpretato magnificamente.
1: Grazie, grazie. Devi sapere che per imparare quel balletto io non sono andata a scuola di ballo, mm-hmm. Mi sono messa sui reel, ho unito vari pezzettini e l'ho fatto da me, insomma. Sì. Quindi ho dovuto conciliare tutto, lavoro, famiglia.
0: Però la passione è così, la passione deve essere divorante. Allora, vogliono i dettagli degli shooting, perché gli shooting sono due, avevo capito male io, e quindi uno sarà al centro di Pisa, che è una delle città più belle, no?
1: Sì, bellissima, sì. Ma forse non so se si svolgerà a Piazza dei Miracoli, non lo so, perché poi dipende anche dalla scelta del fotografo riguardo anche all'abbigliamento, oppure nelle travese di Borgo Stretto, perché poi alla fine Pisa ne ha tanti, anche Lungarno di Pisa è bello, insomma, c'ha tanti, le mura di Pisa sono belle, cioè Pisa è grande, è bella come tutte le altre città, tra l'altro.
0: Mi raccomando, non far cadere la Torre di Pisa, perché appena ti vede si innamora.
1: Sì. Io penso che faccio anche una testa così alla torre e si butta giù, perché non ce la fa più a sopportarmi. Che io parlo sempre,
0: ho capito che parli, però non hai voluto spoilerare nulla sugli shooting, però poi dopo vuol dire che ci darai l'anteprima per poterli vedere,
1: sì,
0: e perché
1: sì,
0: non pubblicare
1: le foto, tutto il materiale sì, sono contenta, sì, vi rendo partecipe.
0: Allora Terry, ci fanno il segno delle forbici, quindi è il momento dei saluti.
1: Okay.
0: Grazie per aver colorato col tuo brio questa puntata.
1: Spero di sentirvi presto e vi mando un forte abbraccio virtuale.
0: Perfetto.
1: Grazie di cuore per avermi ospitata. Grazie.
0: Alla prova, succederà di nuovo molto presto. Grazie Terry.
1: Ma io ne sarei soltanto onorata. Grazie di cuore.
0: Grazie, ciao, alla prossima.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Terry Volpe. Eccola qui. Dobbiamo andare in zona 15.

arriva Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente anche tra 23 ore e 30 circa per un'altra puntata di DJK7. È tutto per il momento, te logo da Chico.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

ancora quel bambino dietro quella porta. Arrivavi tu e i suoi fratelli mentre si nascondevano. Io ero lì davanti a te.

0: sopra.
1: Sono le 23.
2: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
3: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va 25.
4: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, 7va.fm, trasmissione Ammiraglia, la Ram 7va 25 in onda su oltre 80 emittenti collegate. E allora, sempre l'alta qualità che noi sbandieriamo è da confermare traccia per traccia. Ascoltate qui come si apre la new entry di Zona 24.

abbiamo Pride of Lions. E beh, tutta la loro energia si apre così. Title track, opener, Unbridled. Tanta energia da snocciolare, solco per solco, altissima qualità. E ci spostiamo adesso però in posizione 21, altro rock di grande firma, sono tornati i Tesla, eccoli qua con I Love You.

dove la I viene sostituita giustamente dal numero 1. Un super album che ci fa ricordare ancora la magia.

dobbiamo andare velocemente in posizione numero 9. Hanno attraversato tutta quanta la penisola per festeggiare i 60 anni di attività, la band più longeva d'Italia e una di quelle di più lunga durata in tutto il mondo. Si parla dei Pooh, naturalmente, si ascolta questa